pieni d'odio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai nuotato contro fino a sentirti vivo anche per solo un giorno? Non dirmi sì, normale, è quello che

0: prossimo cavaliere, anche là ci vai. E a me mi dicevo, non appavi come se si brinchè la pialava, chi la c'è?
1: Pensa a te, sicurare, te trompa a quei paier.
0: A quei paier, io ti dico, a quei che la fai la pureio. Va a vedere che la vai a sapere come...
1: Ah, possibile.
0: Come lei è l'ondo, capi?
2: Che io insomma di danza, potrei cantare uno, senza un po' tu esiti tu.
0: E voilà. E per quei mio, allora poi che la pureio, perché la fai a tua mia, vabbè?
3: Lui va.
0: Voilà.